0: sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate, non
0: una
1: sei di
0: famiglia.
1: Pucca. Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.

0: stanza io devo flu lascia andare
1: ne gio shiva
0: tino che cupton tino cupton fucina mi lingon shvaza negri pic mosfoi
1: a
0: jetu ke bo mira gjon qe tu bon.